0: 88,5 FM.
1: 3 e 5.
2: Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite, signore e signori, Mr. Joe Cocker.
3: Hello.